sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: sottovoce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia, con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
0: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
2: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
1: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e i mezzi social.
2: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
1: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
0: Chiama al 347 54 67 358.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni, visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: La Regione Calabria attiva il bonus al servizio per il contrasto alla povertà, mettendo a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere l'accesso di anziani, disabili.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo,

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
0: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
0: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
1: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma tende ogni dettaglio. Taglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
9: Latte e Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: La Regione Calabria attiva il bonus servizio per il contrasto alla povertà, mettendo a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere l'accesso di anziani, disabili e minori vulnerabili ai servizi sociosanitari. Per la prima annualità 2026 stanziati 6,5 milioni, già ripartiti tra i 32 ambiti territoriali sociali. L'assessora regionale al welfare e all'inclusione sociale Pasqualina Straface parla di atto di equità sociale e di risorse aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Il contributo coprirà fino a 12 mesi diretta in strutture accreditate con ISEE entro 25.000 euro e progetto individualizzato. Il Partito Democratico promuove a Lamezia Terme l'incontro dal titolo La sfida della sinistra, giustizia sociale, mezzogiorno e sviluppo. L'iniziativa sarà presieduta da Gennarino Masi e introdotta da Carlo Guccione. Interverranno dirigenti regionali e giovani democratici provenienti da Crotone, Reggio Calabria e da tutta la regione. A chiudere i lavori saranno Marco Sarracino e Andrea Orlando, con un focus sul lavoro, infrastrutture e politiche industriali. La sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela 2026, approderà per la prima volta a Tropea, dove da domani fino al 28 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. Calabria Straordinaria è il partner della tappa. Alle regate partecipano 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha liberato in mare due tartarughe Caretta Caretta, curate dal Centro Mare dopo essere state recuperate in gravi condizioni. Franca e Antonella, così si chiamano le tartarughe, avevano riportato ferite da strozzamento causate dall'ingestione di plastica. Dopo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione, sono tornate nel loro habitat naturale. Al rilascio hanno partecipato i veterinari dell'ASPA e l'Associazione Mare Calabria, coinvolti nell'iniziativa anche i ragazzi dell'Associazione Il Dono, per un momento di forte valore educativo e sociale.
4: Il celebre atlante online del cibo, Taste Atlas, ha pubblicato nel giugno 2026 la graduatoria aggiornata dei migliori frozen desserts a livello mondiale e il tartufo di Pizzo ha conquistato una posizione di assoluto rilievo. La specialità artigianale napitina si è posizionata al 58esimo posto della classifica mondiale. Restringendo il campo alle eccellenze di casa nostra, il tartufo agguanta una straordinaria sesta posizione nella top 10 dei migliori prodotti della gelateria e della pasticceria italiana.
11: La Regione Calabria lancia Calabria Straordinaria Live, il cartellone unico degli eventi finanziati dal Dipartimento Turismo. Il calendario raccoglie iniziative di comuni, associazioni ed enti culturali, rendendole più accessibili e coordinate su tutto il territorio. Da giugno a dicembre gli appuntamenti saranno aggiornati settimanalmente e diffusi via web, social e totem digitali. Per l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è uno strumento per valorizzare i territori e costruire un'offerta culturale riconosciuta a livello regionale.
12: Ed è tutto, a più tardi.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.

solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri. Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli, perché tu mi scrivi solo se sei lì, non i pianeti, e fa male. Sì, ma

ti avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappare.

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Sento nell'aria il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: La Regione Calabria attiva il bonus servizio per il contrasto alla povertà, mettendo a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere l'accesso di anziani, disabili e minori vulnerabili ai servizi sociosanitari. Per la prima annualità 2026 stanziati 6,5 milioni, già ripartiti tra i 32 ambiti territoriali sociali. L'assessora regionale al welfare e all'inclusione sociale Pasqualina Straface parla di atto di equità sociale e di risorse aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Il contributo coprirà fino a 12 mesi dirette in strutture accreditate con ISEE entro 25.000 euro e progetto individualizzato. Il Partito Democratico promuove a Lamezia Terme l'incontro dal titolo La sfida della sinistra, giustizia sociale, mezzogiorno e sviluppo. L'iniziativa sarà presieduta da Gennarino Masi e introdotta da Carlo Guccione. Interverranno dirigenti regionali e giovani democratici provenienti da Crotone, Reggio Calabria e da tutta la regione. A chiudere i lavori saranno Marco Sarracino e Andrea Orlando, con un focus sul lavoro, infrastrutture e politiche industriali. La sesta edizione della Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela 2026, approderà per la prima volta a Tropea, dove da domani fino al 28 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela, che permetterà al pubblico di vivere gratuitamente il mare oltre le regate. Calabria Straordinaria è il partner della tappa. Alle regate partecipano 10 equipaggi composti da atleti olimpici, skipper oceanici e giovani talenti. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha liberato in mare due tartarughe Caretta Caretta, curate dal Centro Mare dopo essere state recuperate in gravi condizioni. Franca e Antonella, così si chiamano le tartarughe, avevano riportato ferite da strozzamento causate dall'ingestione di plastica. Dopo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione, sono tornate nel loro habitat naturale. Al rilascio hanno partecipato i veterinari dell'ASPA e l'Associazione Mare Calabria. Coinvolti nell'iniziativa anche i ragazzi dell'Associazione Il Dono, per un momento di forte valore educativo e sociale.
5: Il celebre atlante online del cibo, Taste Atlas, ha pubblicato nel giugno 2026 la graduatoria aggiornata dei migliori frozen desserts a livello mondiale e il tartufo di Pizzo ha conquistato una posizione di assoluto rilievo. La specialità artigianale napitina si è posizionata al 58esimo posto della classifica mondiale. Restringendo il campo alle eccellenze di casa nostra, il tartufo agguanta una straordinaria sesta posizione nella top 10 dei migliori prodotti della gelateria e della pasticceria italiana.
9: La Regione Calabria lancia Calabria Straordinaria Live, il cartellone unico degli eventi finanziati dal Dipartimento Turismo. Il calendario raccoglie iniziative di comuni, associazioni ed enti culturali, rendendole più accessibili e coordinate su tutto il territorio. Da giugno a dicembre gli appuntamenti saranno aggiornati settimanalmente e diffusi via web, social e totem digitali. Per l'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è uno strumento per valorizzare i territori e costruire un'offerta culturale riconosciuta a livello regionale.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto,

0: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: fretta.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
0: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
4: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione. A Reggio Calabria è scattata l'operazione Piazza Pulita, il maxi intervento di pulizia straordinaria voluto dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha presenziato all'operazione. In campo 30 mezzi di Ecologia Oggi, 15 della polizia locale e un nuovo nucleo ecologico operativo 24 ore su 24. Le sanzioni per abbandono di rifiuti saranno triplicate, mentre per le attività commerciali che non rispettano le norme ambientali è prevista anche la chiusura temporanea. Ascoltiamo il primo cittadino.
9: Noi ripuliremo la città, ridaremo il decoro che merita, ma evidentemente andremo a sanzionare tutti coloro i quali sporcheranno dove noi avremo pulito. Per questo abbiamo attivato un nucleo speciale all'interno della polizia locale denominato nucleo ecologico, con 25 agenti che H24 in borghese con le macchine civetta andranno a sanzionare pesantemente tutti coloro i quali andranno a risporcare dove noi avremo pulito. Da questo momento tolleranza zero.
10: La Polizia di Stato ha eseguito 5 misure cautelari per l'omicidio di un detenuto avvenuto nel carcere di Catanzaro il 7 luglio 2024. La vittima sarebbe stata picchiata in cella da più persone, tutte già nella struttura. Un indagato è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 si trovavano già in carcere. Le indagini della squadra mobile hanno fatto leva su testimonianze, videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. 12 persone sono state denunciate per prelievo

0: cavi abusivi di materiale inerte dal fiume Neto in provincia di Crotone. Le attività estrattive avvenivano senza alcuna autorizzazione ambientale, paesaggistica o urbanistica. I reati contestati vanno dall'inquinamento al danneggiamento di habitat protetti, sequestrati 8.000 metri quadrati di area di scavo e 20.000 metri cubi di materiale estratto, bloccati anche un autocarro e un escavatore utilizzati per le operazioni illecite.
1: La filea CGIL Calabria denuncia violazioni diffuse dell'ordinanza anticaldo nei cantieri della regione. Molti operai continuano a lavorare nelle ore più calde della giornata, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza. Il sindacato ha inviato decine di segnalazioni agli organi ispettivi, giudicati ancora poco reattivi. CGIL chiede controlli a tappeto, sanzioni severe e il sequestro dei cantieri fuori legge. L'appello ai lavoratori è di segnalare ogni violazione per tutelare la propria salute e sicurezza. Il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha dimesso la prima paziente trattata con una terapia cellulare avanzata per il mieloma multiplo. Il GOM è la prima struttura sanitaria del centro-sud e la quarta in Italia a somministrare questa terapia. Il centro di ematologia, diretto dal dottor Martino, ha già eseguito oltre 4.000 trapianti e più di 100 procedure cellulari. Grazie a questo traguardo, i pazienti calabresi potranno accedere a cure innovative senza doversi spostare fuori regione.
0: Dal 7 al 15 novembre torna la campagna nazionale Io leggo perché, promossa dall'Associazione Italiana Editori per donare libri alle biblioteche scolastiche. Quest'anno i 100.000 volumi messi a disposizione dagli editori saranno destinati alle scuole di Calabria, Sardegna e Molise. L'obiettivo è rafforzare la cultura della lettura nei territori meno coinvolti e ridurre le disparità culturali. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 14 ottobre. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Istruzione e dalle principali associazioni del settore.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

sentivo strano, sai perché?

0: di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al bebà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
2: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al Bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
4: La dottoressa Rosaria Mazzotta, biologa nutrizionista, è un'esperta in alimentazione sana ed equilibrata. Il giusto equilibrio tra salute e benessere non è genetica. La dottoressa Rosaria Mazzotta ti guida nella valutazione dello stato nutrizionale ed elabora un piano personalizzato per celiachia, diabete, obesità e tutte le condizioni fisiologiche e patologiche accertate. Non rimandare a domani l'appuntamento più importante. La dottoressa Rosaria Mazzotta riceve a Ionadi in via Nazionale. Chiama il 329-475-2219.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione. A Reggio Calabria è scattata l'operazione Piazza Pulita, il maxi intervento di pulizia straordinaria voluto dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha presenziato all'operazione. In campo 30 mezzi di Ecologia Oggi, 15 della polizia locale e un nuovo nucleo ecologico operativo 24 ore su 24. Le sanzioni per abbandono di rifiuti saranno triplicate, mentre per le attività commerciali che non rispettano le norme ambientali è prevista anche la chiusura temporanea. Ascoltiamo il primo cittadino.
7: Noi ripuliremo la città, ridaremo il decoro che merita, ma evidentemente andremo a sanzionare tutti coloro i quali sporcheranno dove noi avremo pulito. Per questo abbiamo attivato un nucleo speciale all'interno della polizia locale denominato nucleo ecologico, con 25 agenti che H24 in borghese con le macchine civetta andranno a sanzionare pesantemente tutti coloro i quali andranno a risporcare dove noi avremo pulito. Da questo momento tolleranza zero.
8: La Polizia di Stato ha eseguito 5 misure cautelari per l'omicidio di un detenuto avvenuto nel carcere di Catanzaro il 7 luglio 2024. La vittima sarebbe stata picchiata in cella da più persone, tutte già nella struttura. Un indagato è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 si trovavano già in carcere. Le indagini della squadra mobile hanno fatto leva su testimonianze, videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. 12 persone sono state denunciate per prelievi abusivi di materiale inerte dal fiume Neto in provincia di Cortone. Le attività estrattive avvenivano senza alcuna autorizzazione ambientale, paesaggistica o urbanistica. I reati contestati vanno dall'inquinamento al danneggiamento di habitat protetti. Sequestrati 8.000 metri quadrati di area di scavo e 20.000 metri cubi di materiale estratto. Bloccati anche un autocarro e un escavatore utilizzati per le operazioni illecite.
6: La filea CGIL Calabria denuncia violazioni diffuse dell'ordinanza anticaldo nei cantieri della regione. Molti operai continuano a lavorare nelle ore più calde della giornata, nonostante il divieto imposto dall'ordinanza. Il sindacato ha inviato decine di segnalazioni agli organi ispettivi, giudicati ancora poco reattivi. CGIL chiede controlli a tappeto, sanzioni severe e il sequestro dei cantieri fuori legge. L'appello ai lavoratori è di segnalare ogni violazione per tutelare la propria salute e sicurezza. Il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha dimesso la prima paziente trattata con una terapia cellulare avanzata per il mieloma multiplo. Il GOM è la prima struttura sanitaria del centro-sud e la quarta in Italia a somministrare questa terapia. Il centro di ematologia, diretto dal dottor Martino, ha già eseguito oltre 4.000 trapianti e più di 100 procedure cellulari. Grazie a questo traguardo, i pazienti calabresi potranno accedere a cure innovative senza doversi spostare fuori regione.
8: Dal 7 al 15 novembre torna la campagna nazionale Io leggo perché, promossa dall'Associazione Italiana Editori per donare libri alle biblioteche scolastiche. Quest'anno i 100.000 volumi messi a disposizione dagli editori saranno destinati alle scuole di Calabria, Sardegna e Molise. L'obiettivo è rafforzare la cultura della lettura nei territori meno coinvolti e ridurre le disparità culturali. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 14 ottobre. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Istruzione e dal alle principali

forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

lame per la carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.